quelle bambine bionde con quegli anellini all'orecchio, tutte spose che partoriranno uomini grossi come altri, che quando cercherai di convincerli allora lo vedi che sono proprio di legno. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada.

questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelati come gli sguardi dei francesi, un valzer di vento e di paglia

voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada.